è assurdo. Mi sento perdido, un cachorro batido, manito, neste abandono de mundo.